0: suona l'inno nazionale del Brasil.
1: Sì, un ambientazzo, stadio repleto, un momento speciale per qualche futbolista, emozionante stare lì.
0: El himno nacional de Marruecos.